0: Michela.
1: Ma chi me culo se du la manghela, che uno poco terra se du la manghela.
0: Du la mana, bini bi du la mana, bini bi gela. Du la mana, fare che du la mana, bini bi gela.
1: Ma cabara tu era du la manghela, barra da gestruce era du la manghela.